Nel lì della vittoria li incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore, faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

0: voglio la sposa mia, che pronta appena la mia tazza notturna,
1: o che tocco li squilla,
0: a me lo affido.

sempre spavento. Io, io, non la dici. Chiome, cralate, concesso, favela, in sepolcro, poi venne, lo cici, favela, favela, in sepolcro.